Ragione è finito. Ragione è per farsi. Facile per niente. Ragione è per niente.